Tu sei paria di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga di calatti. Che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.